Ayurveda. Musica nare colore. Musica nare nazione. Da mai adesso. Musica nare nazione. Musica mi appartiene. Sinta scialla. Con musica io traesco. Con musica io calatoresco. Se mi faccio se mi sinta ciò, a ciò cumbreo io. Con musica io mi andrago stesso. Perché musica mi dà iubire.